Muli mahamo ne astamai. Eat passe katha kale hadvatamai. Eat passe siddhu ne. Api api vima. Hamo vennati ven vennati ven vennati hamo vennati. Bavaganak sasra pura. Ekai. Matame purutta.

tiri buna. E ati te e ali ali piyamani na. Kandulu me taram hi talada. Adre vedana vaki. Jeevite gile gatta. Attula suravira.